Y más y contestación en una chat privada. Un vestigiante andare a casa in cerca di una situa e ritrovarsi a casa senza neanche l'acqua. Solo la pioggia fuori può dare sollievo. Le sigarette fanno male, la paura di volare pure. Cosa scappavi e poi cosa cercavi? Visto che più carri e più distruggi tutto. Mentre lasci per strada.